0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fonzie,

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora la avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta. Ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: Ciao da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.

0: Bordo.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura del mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For, dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night.

Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: Buongiorno scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
0: Che lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Io me l'immagino nel 1985 quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: di chi?
4: Frances Hodgson Burnett.
3: Proprio lui, ok.
4: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levate di torno.
3: No, no.
4: Prego, Tommy.
3: No, allora la storia parla di...
4: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di Sara, Lovely Sara.
3: Quindi
4: che felicità.
3: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
4: perché il padre c'ha il big money.
3: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
4: Ah, la madre è morta.
3: Sì, la madre è morta.
4: Sding,
3: sì, che lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
4: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
3: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
4: tanti auguri Sara,
3: muore nella una foresta tropicale di febbre, non
4: ma
3: lo so.
4: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
3: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
4: Quindi sding, contatore dei morti più.
3: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male.
4: Che brutta persona Miss Minchi.
3: Cogliti subito questo abito, che ho speso una fortuna e...
4: perché ora sei povera.
5: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
4: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
3: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi gli dà questo vestito nero.
5: Vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
3: Cioè. Questo vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
4: Priscilla.
3: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
4: Amici che di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
5: Come si chiamava il topolino?
4: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
3: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
4: anche quella è brutta
3: Lavinia
4: persona.
3: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque,
4: dal lato povero
3: peggiore esistenza,
4: forza.
3: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa, ed una guardia inglese, come sappiamo sono rigide,
5: non si scompongono,
3: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
4: La pena che ha fatto questa ragazzina.
3: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
5: Vergogna.
3: Poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
5: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
3: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va bene? Va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
4: Ah, vedi?
3: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre. Quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
4: Ma poi si è, capito, vendicata, si è trasformata tipo in Annetto vendicata.
3: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
4: Beccati questa, Miss Minchi.
5: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
4: Ma Priscilla?
3: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
4: La bambola ignifica.
3: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
4: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
3: No, vabbè.
5: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei,
6: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Che l'ha cantata anche in francese.
5: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sarah.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Sì, ce la farò.
1: Interessante. Sei arrivato fin qua, ma non sei ancora un eroe. Prima devi sfidare, lo sai, chi lo è già. Solo una vittoria può darti gloria. E ricorda, gotta catch 'em all.

Watch me burn.

sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di...

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ma come canta male, lei, Don Saverio, però, eh?
1: Ciao, ciao, Spirulino, lo faccio per farmi capire, no? Non come te, che dici il ceme, il putto, l'ambero,

0: Crash!
1: Val!
0: Gulp!
1: Nick Carter presenta Buonasera con Super Gulp!

Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: lo so e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Son buoni e truffatori, e birbanti e rubacuori.
1: Davvero?
0: Sicuro? Andiamo a incominciare.

0: smettere di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione. Dalle 6 alle 9, il buongiorno di Radio Animati.

0: radio animati. Cartoon cinema.
1: Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
2: A radio animati sono le ore 9 in punto.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sante, Sante, pescatore, grandi orecchie, svalvola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Ben trovati da Gianluca. È il 1978 quando sul grande schermo arriva uno dei musical più longevi di Broadway, ancora oggi in cartellone. Grease, la storia di Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori, che durante le vacanze si innamora di Sandy, una ragazza australiana, conquista in poche settimane tutto il mondo grazie a due attori che si cuceranno il ruolo alla perfezione, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma è anche grazie ad una favolosa colonna sonora se il film è stato campione di incassi. Però diamo spazio alla musica e partiamo da

Frankie Valli, Grease, Chuck si canta su Radio Animati. Ci sono tanti brani icona di questo film, quello che lo lega di più è sicuramente Rock and Roll esplosivo cantato dai due attori principali in questa You Are the One That I Want. I got-

0: Grease, il film di questo appuntamento di Chuck si canta con You Are the One That I Want con Olivia Newton-John e John Travolta. Sicuramente torneremo a parlare di Grease in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Non vi resta quindi che restare su Radio Animati per non perdere questa e tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Un saluto ai Radio Animati da Maura Cenciarelli,
1: da Manuela Cenciarelli.
2: Non mi somiglia per niente.
3: Olly è proprio come noi, e chi l'avrebbe detto mai che il destino avrebbe scelto lui?
4: Proprio così.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera, eccetera. Wow!

0: soprattutto per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar, ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-cheree, a sweep is as lucky can be. Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-cheroo, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss.

0: te pensieri non ho. Can camini, can camini, spazza camin. La sorte è con voi se la mano vi do.
1: Can Caminini Spazza Camin, la versione italiana di Cin Cin Ciori da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù.

0: ma anche supercalifragilisticexpialidocioso.
1: Supercalifragilisticexpialidocioso, anche se ti sembra che abbia un suo

0: supercalifragilisticexpialidoso. Su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

0: Sai, sono contenta che vivi qui con noi.
1: Ah, grazie.
2: Uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare.
3: Chi è che rompe, prego?
2: C'è

0: Calton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?
1: Ciao Willy.
2: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli? Lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni. Un mondo dove la Russia domina l'America. O dove il tuo sogno di essere una superstar si è avverato. O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza. I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e anche Alessandro. Oggi
3: il potere del trio coincide con il mio.
4: Con il nostro, noi siamo un trio.
3: Sì, allerta il piani di brio.
4: Quello sì, ma no, non parliamo di quello che state pensando voi. Siamo un trio, ma non siamo un trio di streghe.
3: Vabbè, che ne sai?
4: Io no. Senza.
3: Io non te lo dico.
4: Ah, ok, perfetto. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
5: Di Charmander. Sembra il
4: quello è un Pokémon.
5: Sembra Pokémon.
4: È Charmed.
5: Streghe.
3: Che bella streghe, mi piace da matti.
5: Qui avevamo tra le protagoniste
3: Shanae Doherty,
5: Brenda,
3: che poi lascerà la serie, arriverà una nuova strega. Ma...
5: bellissimo questo telefilm, questa serie,
3: sì,
5: TV, sì, veramente,
3: sì. Io direi
5: veramente
3: che
5: bella.
3: Qui siamo nel 99, qui secondo sì. me già si potrebbe parlare di serie TV. Non lo so perché nella mia testa c'è questa divisione.
4: Sì, sì, questa sì. Anche qui prodotta da Aaron Spelling, produttore di Beverly Hills 90210, Melrose Place, decide appunto lui di richiamare Shanae Doherty e insieme alle altre due fondano il trio delle sorelle Halliwell.
3: Phoebe, Alyssa Milano, è colei che ha ispirato il personaggio visivo appunto di Ariel della Sirenetta.
4: Ah.
3: Diciamo che l'aspetto fisico di Ariel si basa su Alyssa Milano, che era Phoebe, bellissima.
4: Ancora molto bella.
3: E Paige era allora la moglie di Marilyn Manson, se non sbaglio.
4: Può darsi, sì.
3: Mi sembra.
4: Di cosa parla Tommaso?
5: Seguiamo
4: serie?
5: Le avventure appunto delle sorelle
3: Halliwell.
5: Vuoi dire tu i nomi?
3: Prue, Piper e Phoebe.
5: E successivamente?
3: Paige.
5: Dopo la morte della nonna, le tre sorelle scoprono di essere le streghe più potenti della storia, destinate a proteggere gli innocenti dalle forze del male. Quindi loro solo i bambini o
3: in generale
5: gli esseri umani?
3: Gli esseri umani.
5: Un po' come le streghette. Ognuna possiede un potere magico unico e insieme formano il potere del trio.
3: Che coincide col mio.
5: La serie combina elementi di fantasy, dramma e commedia, esplorando le sfide personali e soprannaturali affrontate dalle protagoniste.
3: Bellissimo. A me piaceva tantissimo Leo, l'angelo custode, che poi si sposerà con Piper. Bella storia, avranno un figlio, insomma. Poi
5: questi poteri magici
4: anche qui,
3: c'era il libro delle ombre, molto bello,
4: angeli, demoni,
3: sì,
4: anche
3: viaggi nel
4: apparivano.
3: Passato andavano dalla nonna,
5: arrivavano di moda alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, tutti questi, no, a tema soprannaturale,
4: a tema un po' soprannaturale,
3: sì, effettivamente andava.
4: La serie ha avuto un reboot anche nel 2018, intitolato anche questo Streghe, con nuova trama, nuovi personaggi, ma appunto
5: non c'entra proprio niente.
4: Il successo di queste serie è difficile da replicare poi con un reboot. La sigla di apertura della serie utilizza un brano degli Smiths, How Soon Is Now, che però
3: consiglio di ricercare perché
4: esatto.
3: È un pezzo fantastico degli Smiths in questa nuova versione, carino
4: dei Love Spit Love. Quindi per quelli che dicono è How Soon Is Now degli Smiths, no, è una cover degli Love Spit Love che noi ci ascoltiamo, perché questa è la sigla originale di Charmed, Streghe. We'll be right back.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.
1: Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe.

0: Uncle Scooby? Hi, I'm Scrappy-Doo.
1: Scrappy-Doo?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

ciao, sono Sdrufi dei Gemboy e anch'io ascolto radio animati tranne quando trasmettono la balena Giuseppina perché mi sta sulle palle.

0: Per i tuoi momenti d'oro, stappa un gradino. Gradino.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Anche su Radio Animati non si infrangono le sacre leggi delle arti marziali.
1: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks. 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
6: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
7: Douglas firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
8: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
8: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, che ci penso? Non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. Non so se mi spiego.
8: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Emplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie, fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: io di più.
1: E io di più.
2: Io sono Mowgli e Radio Animati è casa mia.
3: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti.

0: a Radio Animati.
1: Sha! Sha! Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità sulla bocca di tutti.
1: Ferrero Rocher.
2: Un susseguirsi di morbide, croccanti, gustose sensazioni.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità dal cuore sorprendente.
1: Ferrero Rocher.
2: Con orgoglio da Ferrero.

0: protagonista. Io sono il più bello.
1: E io sono il più forte, mio caro Jinga.
0: E io il più coraggioso, caro il mio Hokuto.
1: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me, Dendo non potrebbe neanche muoversi.
0: Non farmi ridere. Senza di me, Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
1: Armi?
0: Sì, ci farebbero comodo.
1: Alla parte spaziale, grazie.
2: Se ti

un'altra sfida per il Calabrone Verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il Calabrone Verde in realtà è Britt Reed, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del Calabrone Verde.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: meglio, parla con la tua voce.
1: E la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini, nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più, poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
5: Dice punto!

0: Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale e a guardare cartoni. Un abbraccio.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: gustosa.
1: Grazie.
2: Pizzaiola, pizzaiola.
0: La guardi e pensi, si munge, si mangia. E ora, pizzaiola, regala le preziose porcellane Richard Ginori.

cosveta piagne, che donna è, ma cerca nate. Una donna non capisce, ma essere goccia,

quanto ci vuole questo? Va bene, no, vai. Ah, usare te, la posso vedere? La posso vedere, dai. Ah, guarda qua del caro, dai. La carota! Ora, applicato! Denti sacchi, dai. Scusa. Ciao, Astiani!

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: cavaliere di Radio Animati!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.
2: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare. Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi. Dice pure!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Il ricordo delle mele verdi è bellissimo, perché davanti ai miei occhi e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molte sono restate per sempre nel mio cuore.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Arriva Sole Gocce nei tuoi piatti.
2: Nuovo Sole Gocce, formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ah, concentrato! E bastano poche gocce, ma ti sfido a vincere contro il rossetto.
2: Nuovo Sole Gocce, speciale formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ehi, bravo!
2: Sole Gocce, vince ogni sfida con poche gocce.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!
1: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di...

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Sade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece è rappresentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i super amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

Nella notte dei tempi, ai confini più remoti dell'universo, nacque una leggenda. La leggenda di Voltron. Robot dai grandi poteri, amato dai buoni, temuto dai malvagi. La leggenda di Voltron crebbe e con essa la pace si diffuse nella galassia. Un giorno però il perfido principe Lothar fuggì dalla sua prigione nello spazio profondo. Egli strinse un'alleanza segreta con Agar, signora della magia oscura. Insieme, essi risvegliarono terribili forze che portavano paura e distruzione, e nuovi pericoli minacciarono l'universo. C'era nuovamente bisogno di Voltron. Questa è la storia di una superforza di esploratori spaziali a cui le più alte autorità dell'Alleanza Galattica affidarono una missione di vitale importanza: riportare in azione Voltron. Ecco le nuove avventure di Voltron, leggendario robot.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Invicta, tutta la libertà.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: Oh oh! Miau! Pronto, maestro?

Mira ma cancia! Mo t'ha fiato! Mi ritrovo calpestato senza pelo e macinato, Flick!

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: ed Alessandro.
4: Allora, questo è difficile per me perché il libro da cui è tratto questo anime, allora, prima di tutto si chiama Paimon Pika Jamanta.
5: No, scusa, come si chiama?
4: Paimon Pika Jamanta.
5: L'hai servita su un piatto d'argento.
4: Perché in finlandese, io purtroppo non ho studiato il finlandese. Comunque è un libro del 38 della scrittrice Auni Nouliwara. Se ci sono degli amici finlandesi all'ascolto, mandino un messaggio vocale a Pellegrino con la pronuncia esatta, per favore. Ok? 49 episodi prodotto dalla Nippon Animation nel 1984, alla nostra età, ma tu pensa. Kati.
6: Davvero. La dolce,
4: perché non è come Annette, è cattiva, no, lei è dolce. Carina. La serie è stata trasmessa per la prima volta appunto nel gennaio 84 e in Italia è arrivato l'anno successivo nell'85. Io ho un'audiocassetta dove canto tipo a 2 anni la sigla di Kati. Se un giorno me la ritrovo,
6: la voglio sentire.
4: Ve la faccio sentire. Ma di cosa narra questo anime?
3: Allora, narra la storia di una piccola bambina finlandese che a 6 anni, dopo la partenza della madre per la Germania,
4: vanno via tutte queste donne, ci facciamo delle domande, via. O muoiono o scappano, ci facciamo delle domande,
5: però probabilmente non stavano proprio benissimo, ecco.
3: Però non la lascia in un orfanotrofio, ma la lascia da vivere dai nonni in campagna insieme al bassotto Jonah, il bassottino. E qui Kati farà da mandriana, insomma, accudirà le mucche, tutti gli animali della campagna, insieme all'amico Martin, che è più aristocratico, ecco, diciamo,
4: più alto locale,
3: più soldi, ecco.
5: E quindi va tutto bene, no?
4: Ma
5: dopo 3 anni
3: va tutto bene, poi scoppia la prima guerra mondiale.
4: Che stava andando tutto troppo bene.
3: La prima guerra mondiale. E la bambina viene trasferita in un'altra famiglia, dalla signora Lotte, questa signora di origine
4: tutto in
3: svedese.
4: Campo con Lotte? No, non era lei.
5: Esatto, giocava a golf la signora.
4: La signora?
3: Dove
4: spaghetti.
3: Qui continua a lavorare nella famiglia come mandriana, però cresce, gli viene, diciamo, affidato il bambino della signora, che lei non può comunque accudire, non può controllare.
4: Sì, ma qui non è ancora morto nessuno.
3: No, qui di tragedie effettivamente non ce ne sono.
5: Vabbè, c'è la prima guerra mondiale, cioè nello sfondo c'è una guerra mondiale, cioè non ti pare abbastanza?
4: Ma capi, non muore nessuno.
5: Vabbè, ho capito.
3: No, ecco, qui non muore nessuno, neanche Jonah, che arriverà fino alla fine.
4: Ma ti rendi conto? Tutti vivi fino alla fine della serie.
3: E addirittura
5: cioè non c'è un asinello che muore così,
3: no, addirittura andrà a studiare in Svezia.
5: L'asinello?
3: No. La piccola Kati andrà a studiare in Svezia per volontà della signora Lotte e qui poi diventerà, credo, una delle prime infermiere nella storia.
4: Ma tu pensa, pensavo tipo una cavallichea.
3: Lei era un'infermiera, insomma, da mandriana infermiera.
4: Vabbè, un ottimo curriculum comunque.
3: Comunque sì, una ragazzina molto vivace, molto allegra. Sì,
4: come diciamo Pollyanna?
3: Diciamo che qui c'è tanto aspetto.
5: No, non lo dovete nominare.
3: No, qui c'è tanti aspetti positivi in questo cartone animato.
4: Ok, sì. Ok, bello.
3: Rispetto alle tragedie a cui siamo abituati nel World
4: Comunque, Master sai, Peace. Lo ricordo pochissimo.
3: Molto bello.
4: Mi ricordo
3: molto.
4: Proprio poco, mi ricordo la sigla, ma l'anime è pochissimo. Forse
3: molto
4: perché
3: bello.
4: Non muore nessuno, non ti rimane impresso.
3: C'è un grande cast di doppiatori in questo. Martin è doppiato da Paolo Sorrisi, la voce di Goku.
4: Bello, quindi, bel ricordo. Prego.
5: La sigla, ovviamente scritta da lei,
2: Alessandra Valeri Manera.
5: Musica di Detto Mariano, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e indovinate da chi è cantata?
2: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Quindi ascoltiamoci subito Le avventure della dolce Kati.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il weekend sta per cominciare.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.
1: Dice. Boom!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: torre di controllo a papera rossa, mi sentite? Pronto, pronto, pronto, preparatevi, pronto.
1: Ripetiamo, torre di controllo a papera rossa, mi sentite?
0: Pronto, pronto, vi state avvicinando alla terra, rotta 518, canale 2.
1: Canale 3,